0: toccato.
1: Ha toccato il suono di mare.
0: Sono le 22 e 17 d'Italia, sono le 15 e 17 a Houston, sono le 14 e 17 a New York. Il veicolo pilotato dall'uomo ha toccato il suono. Questo è frutto dell'intelligenza, della risposta, della passione scientifica, è frutto della fede dell'uomo.